0: Radio Weser TV Bremerhaven.
1: Radio Weser TV, pure Energie.
0: Radio Weser TV,
2: Bremerhavens Meistermix.